Siamo usciti da Mille Kish, che una di esso mactaglia, su mactaglia, rinci, che tu canci, che tutta mandapi. Rai la voce Napo, 108.5 FM, Canguna, Canguna Radio. Ya está, me dice que es mamá, su macta, su macta, ño cancha, ña calle, ño chica y parroquia, San José de la Catedral, inscripción para la catequesis, chamuguichi, chamuguichi, inscripción para la catequesis, se llama con el chicho de Kishka, ayugunalia, ya su macta.